La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Yeah.

0: Zora Italiana con
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio.

Buongiorno carissime mie, carissimi miei. Ecco, veramente de cuor, che giornata strana oggi, gente mia. Ecco, questa cioccolata con la petra, come che dice il titolo, che è per mamma. Sì, volevo dedicarla a mamma, ma non perché non mi piace quando c'ho il, come dire, spazio pubblico per le robe private, ma mi so benissimo che mia mamma non era solo mia mamma e che questo spazio gli era, che può essere dedicato a ella perché ella era anche di tutti voi. Ecco, è strana, stavo facendo questa trasmissione in questo momento nel luogo dove che mamma e papà ogni sabato mattina da non schissa quanti anni, non son brava a ricordarmi niente coi numeri, e mi dispiace il professor Moscardala, mi scusi, ma lei la sa, sono un disastro coi numeri. Ecco, nello spazio dove che Lori insieme ogni sabato ha fatto la trasmissione della signora Spia sulla, su Radio Pola, il fatto che c'è il silenzio qua e che non c'è la loro cioccolata, i loro sorrisi, la loro intesa tra mamma e papà, questa voglia di dar voce ai più deboli, a quei ai margini, e gli ha dedicato tutta la vita, tutta la passione, tutto il cuore, tutta la sincerità, tutta la devozione. C'è veramente una sensazione strana. La vita va avanti, certo, ma forse c'è delle robe che vale la pena ricordare, soffermarsi un attimo, trattenere il fiato per un momento, per ricordarsi di quel che era, o magari ricordarsi respirando a polmoni pieni, non so perché non vi so dire, se è ancora troppo fresco, mamma si è venuta a mancare.

Ecco, per tutti quei che si domanda ma cosa sei nato, cosa sei nato, non sapevamo niente, non sei nato, lei era più sana che me, gente mia, con quella voglia di vivere incredibile che solo la Arinca la aveva, con quella passione per svegliarsi l'indomani mattina e gioire del mondo, gioire delle persone care, gioire anche degli obblighi che la aveva. E lei la studiava tramite internet Duolingo e dire ma chi te lo fa fare? Ma gente mia, ella la aveva, lei era professoressa, maestra, sempre nata maestra, perché solo lei era maestra, la è nata con la genetica della maestra e tutta la sua vita è stata ricamata da questo senso che bisogna insegnare qualcosa, che bisogna dedicarsi agli altri, ai fiori, agli adulti, ai pensionati, a quei più deboli. Non ha importanza, ma dedicare, perché sennò che scopo ha la vita se non ti la dedichi a qualchedun che ha bisogno. Ecco, vede, questo è proprio una roba che la nega insegnato da sempre, il fatto di essere maestra, ma maestra ovviamente a scuola, maestra di musica, ma anche maestra di vita. E allora volevo condividere con voi un pochettino di questi frammenti di Ela, perché tornando allo studio, sapete che Ela aveva un fracco di quaderni, come se lei era a scuola? E la stava studiando in questo momento, da anni, oggi che manda sulla mail l'applicazione Duolingo, che è quella roba gratuita per studiare le lingue su internet, che manda che per la prima volta in 2000 e non so, adesso 600 qualche giorno, non so, la sua continuità è stata interrotta. Vuol dire che non la ga studia. Vuol dire però che la ga studià per 2600 giorni ininterrottamente, gente mia. La studiava arabo, la studiava cinese, la studiava latin, francese, spagnolo, inglese e russo. 7 lingue. Durante il giorno, ogni momento che la aveva l'andava a fare un esercizio, questa sua passione, mi diceva, ma non sta, no, devo, e gli dicevo, ma cosa sei un giochetto, ma no, che gioco, mi studio, la si offendeva, ma come che la si offendeva, e la ci voleva appunti, coi colori, come che se faceva a scuola per ricordarsela, che aveva pien de bigliettini che ricordava il tempo passato, piuttosto che una maniera di dir, piuttosto che una parola che la interessava. E arabo e cinese la imparava anche a scrivere. La aveva detto che sei quelle specie di slitte per la neve, e invece il cinese che era armadi con l'antenna, oppure armadi con un, come si chiama, non mi viene la parola, in scaffal, insomma, armadi con antenne, senza antenne. Lei era creativa anche nel trovare i nomi e questo la appassionava tantissimo l'orto, lei era là con le sue piantine, la lega la sa di tutte a metà, adesso siamo noi in quattro qua che cerchiamo di tenere tutto sotto mano, quel che la faceva sola e siamo un disastro incredibile. E poi la sua passione per la musica, la sua passione per sta spia. È strano, non pensare che non la sarà più. È strano che nessun leggerà, ella non la leggerà più i giornali, guardando cosa la potessi dire, che sia magari una parola di conforto per quei che si trova in una situazione disagiata, buttandola in rider, perché la satira è la maniera del rider delle robe, de ci parla con spirito, anche se si parlava di robe serissime. Se sta una sua qualità incredibile, questa capacità veramente de rider. E anche coi era i momenti più difficili nella vita, quando che se passava comunque molto presto, la ciappava le redini in man e la diceva de far qualcosa, de lavorare. E con me anche per questo volevo dedicare questo spazio a Ela, perché lei era anche di tutti voi. E questo, gli innumerevoli articoli che sono stati scritti, le bellissimi fiumi di parole pieni di amor, di affetto, di rispetto, ho visto quanto
ella la faceva parte delle vostre case quanto della nostra, perché lei era uguale, come che la sentivi voi, così la ne era anche a casa noi. E ho capito che non lei era solo la mia mamma, ma che era la mamma delle centinaia e centinaia, migliaia dei fiori ai quali la Ghegà insegna a scuola. E credeme che la si ricordava ancora oggi ogni nome di ogni singolo alunno che la gaveva, ogni singolo. Capitava qualche volta, che, insomma spesso, che mi fermava qualche dubbio in strada, ah, tua mamma era mia maestra, salutila tanto, mi diceva il nome, il cognome, e mi magari, finché venivo a casa, mi ricordavo il nome, e gli dicevo, mamma, sa te ga saluda, non so, per dire, Rita, mettiamo così, Rita, te ga, ma quala? E mamma, non mi ricordo il cognome, e la, la diceva, ma Petra, gavevo Rita, quella, insomma, tutti sotto quel nome. E la elencava tutti i cognomi di tutti i fiori che la aveva nella sua carriera di maestra. Quanti anni, 35 anni l'aveva fatto de scuola, senza mai essere malata, sempre. Quindi ella la si ricordava tutti quanti, oppure mi ricordavo il cognome, e la elencava tutti i nomi, tutti quelli che aveva quel cognome, tutti i nomi. E dopo la diceva, se invece me arrivavo a ricordare, no? Perché diceva, adesso chi me da saluta? Chi? Però se per caso mi ricordavo anche nome e cognome, allora ella diceva, ah sì, mi ricordo. La fisionomia la si ricordava in che banco che era sentata sta persona, come che era con la musica, se, che tipo, che carattere aveva, che alunno che aveva, insomma una roba incredibile. E devo dirvi che mi vivevo con questo suo lavoro, ma che non era una devozione questa sua, e ho vissuto questi momenti fin da piccola. Perché il condividerla con tutti gli alunni, quando andavo a scuola, vedevo con la tiniva le lezioni, a parte di musica, ma anche di coro, di orchestra, e la portava sti fiori a destra e a sinistra, poi la scriveva anche i testi per le recite scolastiche. E la lei era un portento, una forza incredibile, e la si dedicava con altrettanta passione a tutti i suoi fiori a scuola come a noi a casa. Senza, io non vedevo differenza, perché andavamo magari a Trieste, ne comprava qualcosa per noi, certo, ma la comprava anche qualcosa che serviva per la scuola. Mi ricordo che io era appena venuto di fuori a sti CD, allora se andava a Trieste la vedeva quelle collane di musica classica, presto la ci voleva qualcosa per far sentire ai fiori, se magari noi era ancora i giradischi all'epoca o le cassette, se noi aveva a scuola. Dopo si è cominciate anche delle videocassette, allora la vedeva, ma guarda che bello sto concerto di musica, guarda che bella questa, se l'opera registrata in teatro, quel di qua.

è diverso, qualcosa che all'epoca non si vedeva facilmente, internet ovviamente non era niente di queste robe qua, quindi quel che era nei libri o sulla televisione con quei pochi canali. E allora Eila, per allargare l'opportunità, no? Allargare proprio i mondi e dir vara, esiste anche questo. Anche se, insomma, la musica classica sappiamo quanto che la sia popolare, meglio impopolare, quanto che sia una rottura, per i fiori, così. Però ella non la se dava per vinta e la portava queste videocassette, comprate, mamma, per mostrarle a scuola. Ma non solo. Sempre a casa che avevamo il videoregistratore, attaccava la televisione e se la vede con la videocassetta svoda dentro pronta. E se la vedeva su qualche canale, qualcosa che gli pareva che poteva essere interessante, ma non solo di musica classica, come cominciai i spot e la che faceva vedere anche altri gruppi di qualità, ma di musica più moderna, addirittura metallica, insomma, era Guns N' Roses, queste robe qua più moderne, ma ella subito l'andava a registrare sta roba sul video perché la che poteva dopo mostrare a scuola. Era una vita veramente dedicata a seminar la passione e sono tanto tanto grata a tutti quei suoi ex alunni che mi ha scritto su Facebook o privatamente per condividere le loro emozioni e i loro ricordi de mamma Arinka, della maestra Arinka, tutti quei che ha detto che anche grazie alla sua sensibilità e averli portati in palcoscenico, avvicinati alla musica per la prima volta, questo se poi diventata la loro professione, li ha accompagnati avanti, o poi semplicemente che la ricorda con affetto. Ecco, questo se le vostre parole, e qua vado a concludere perché è inutile adesso dilungarmi troppo, ma in questa settimana che si è passata, in tutte le veramente migliaia di parole, di messaggi, di commenti, di fotografie, di musiche che sono state condivise, di articoli sul giornale, mi e la mia famiglia vi ringraziamo de cuore perché siamo così felici di aver visto che volevi ben alla Arinka come che volevimo noi, di averla apprezzata, di averla accolta nelle vostre case, nelle vostre vite, come che l'avevamo accolta noi. Vi ringrazio tanto, scusate questa puntata monotematica, ma penso che da quel che ho visto sarà una piccia parentesi per ricordarla, per condividerla ancora un poco con voi, forse con un punto di partenza un poco più privato, visto che son fia, forse anche un poco più de parte, ma non so. E concluderò dicendo, sai che bisogna fare sempre un poco di polemica, ma gave visto che qualche dun drio l'arena su quella casetta appena appena ristrutturata, quell'angoletto perfetto de Pola, che ha fatto una scritta, andassi rimproverato, perché non va ben scrivere sui muri, no, se devastazione dei beni comuni, dei beni culturali, però ecco per chi che non ha visto, se su questa casetta in piera che guarda là dell'arena, dove che se le scalette, c'è scritto addio Arinka, sotto una finestra con l'inferriata, con un bellissimo mazzo e con dei fiori, che ha fatto un omaggio, se un po' vandalo, se un po' vandalistico, non se fa gente, non stemo, ma dall'altra parte devo dire che ne ha tanto, tanto commosso vedere quanto la gente di questa città, della regione, oltre della Slovenia, dappertutto se arriva di messaggi, la apprezzava. Quindi, anche se non sedevi, devo dire che ne ha commosso vedere questo addio, un po' i disi che assomiglia un po' alla copertina de papà della canzone Addio Pola, e invece vedere questi fiori, perché Arinka la viveva per i fiori, per il giardino, per la natura, e la era un fiorellin. E grazie di tutti i vostri pensieri, grazie de cuore.

ascolteremo la sua canzone polesana, e perché la musica che l'ha fatto, dedicando le canzoni ai fiori, dedicando le canzoni ai pensionati, dedicando le canzoni anche all'ideologia della libertà, della condivisione, dell'uguaglianza, del diritto dei lavoratori e tutto quel che l'ha dedicato per tutta la sua vita, resta e ne resterà per noi, magari anche per quei che venirà, nelle sue musiche, nelle sue canzoni, che grazie a Dio qualche dunga ha messo anche in internet, così o magari anche quelle che non trovavo più a casa. Grazie carissime, carissimi mi, se sentimo sabato prossimo con un'altra ciacolada con la Petra nella mezz'ora italiana su Radio Pola. Ciao bei, ciao!